gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al latino.

Noi si sogna e ballato da formicola di quaterno di serve di soldati di ser gran tamburo del tempio verde da stridon le pigite ci abbatte di femmina.